0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Digital 1029.
2: Numero 1 en éxitos.

0: Digital. 1029. Non-stop pop in English and Spanish.
1: Io nella vita cosa mi piace di più?
2: The thing that cherish most.
3: Love, love, and love.

0: 1029.
1: Numero uno in éxitos.
2: Io nella vita sono un piatto di più.
3: Love, love, and love.